Radio Animati 1986.

0: Buongiorno a scuola.
1: Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
2: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: ci riproverò.
1: La canzone dell'estate la passano alla radio ovunque vai.
2: Ciao, sono Ruggero dei Timidi e stai ascoltando Radio Animati.

0: mare. Mare. Mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.
2: Buongiorno.

0: Lo sappiamo, il pasto più importante della giornata, ce lo dicono da sempre, è la colazione. Ed è proprio su questo che si sono sempre basati i messaggi pubblicitari, anche quando eravamo piccoli. Perché il boom delle merendine c'è stato proprio negli anni Ottanta e ognuno aveva la sua preferita. C'era il soldino, ricoperto di cioccolato e sormontato da una moneta gigante. Negli ultimi anni hanno provato anche a rilanciarlo in edizione limitata, cambiandone la forma, che da quadrata è diventata rettangolare. E come dimenticare la mitica crostatina? Ma anche il tegolino con la sua griglia di cioccolato, anche lui ha cambiato forma, da quadrato è diventato rettangolare. C'è poi la girella motta, un prodotto storico, visto che è presente sul mercato dal 1973, ancora disponibile sugli scaffali dei supermercati. E poi c'è il Kinder Colazione Più. Ditemi la verità, anche voi sui banchi di scuola facevate a gara chi faceva il botto più grosso scoppiando la confezione. Vi ricordate lo spot?
1: La colazione!
2: Al mattino non è facile trovare lo slancio per partire bene. Per questo bisogna cominciare con una colazione più ricca e completa.

0: pronti?
1: Prontissimi! Per una partenza alla grande, Kinder Colazione Più. Ai 5 cereali.
2: Io questo spot me lo ricordo come se fosse andato in onda fino a ieri. Non so voi. Ma tornando a parlare di colazione del passato, oggi, come ieri, non possono mancare i frollini alla panna da tuffare nel latte. Uno su tutti, il biscotto Gran Turchese. Perché, come diceva lo spot, come lui non c'è nessuno.
3: Io sono supersonico, frollino tecnologico.
4: Io sono Tontolino, frollino contadino.
5: Io sono quello magico, maldestro e catastrofico.
6: Scusate, senza offese, io sono Gran Turchese.

0: come sarebbe bello se ricominciasse, per esempio, qui.
1: Un nuovo déjà vu tornerà molto presto, sempre qua, su Radio Animati, insieme a me, con Tommy.

0: più.
1: E io di più.
2: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un super mega bacio, un grande abbraccio da Manu di Bim Bum Bam.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Il silicone sigillante Saratoga è elastico, inalterabile, impenetrabile. Saratoga, il silicone sigillante. Saratoga!
2: Radio Animati, premiata sigla.

A Radio Animati sono le ore 4 in punto.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua, su Radio Animati.

0: Molto bene, Vicky. Adesso che sai come usare questo computer, ti insegnerò come usare quello. Funziona esattamente nello stesso modo. Prendi i dati e glieli sbatti dentro.
1: Sbatto dentro?
0: Ecco, sì, sì.
2: Negli anni Ottanta l'intelligenza artificiale comincia a fare la sua prima apparizione. In alcune case arrivano computer e robot e in televisione arriva Super Vicky, un robot con le sembianze di una bambina vestita di rosso e che fa irruzione nella casa dei Lawson. La piccola, infatti, è protagonista della serie Super Vicky. Ted Lawson, che l'aveva creata, aveva deciso di spacciarla come sua figlia adottiva e visto come parlava c'era anche da chiedersi come facessero a credergli.
1: Faccio più cose nello stesso tempo, sono programmata con 4 funzioni plurilavorative e poco fa ne stavo applicando 2.
3: Davvero ingegnoso! E quali sono le altre 2?
1: Posso ballare e cantare mentre spolvero e passo la lucidatrice.
2: Super Vicky poteva correre velocissima, accendere lampadine se se le infilava in bocca e prendere pentole bollenti senza bruciarsi. Sbucava da ogni parte, si spegneva e sulla schiena aveva un display tipo bambola assassina.
4: Ti ho portato la lampadina nuova per sostituire quella fulminata.
0: Grazie, Vicky.
3: Hai controllato se funziona?
0: No, non c'è bisogno, guarda come si fa. Vicky, su, prova la lampadina. È una lampadina trifase.
5: Francesco, ma come ha fatto, papà?
0: Beh, sai, dentro ho un microgeneratore con una capacità di 440 volt.
3: 440?
2: Super Vicky aveva anche una presa elettrica sotto il braccio, dormiva dentro un armadio oppure in un angolo della stanza, ma in piedi. La famiglia Lawson era composta da Ted, sua moglie Joan e il figlio Jamie e tutti cercavano di mantenere segreta l'esistenza del robot, ma i loro insopportabili vicini continuavano a spuntare nei momenti più inaspettati, soprattutto la figlia Harriet, una bambina ficcanaso innamorata di Jamie.
3: Ah, ciao Harriet.
6: Salve, dov'è la luce dei miei occhi?
3: La luce dei tuoi occhi sta studiando e poi viene a cena.
2: Vicky non mangiava, eppure aveva una forza erculea. Non piangeva, ma quando era triste zampillava acqua come se fosse una fontana. Non avrebbe dovuto provare emozioni, eppure era straordinariamente legata al fratellino Jamie, il compagno dalle mille avventure e anche ai genitori. Con i suoi strambi atteggiamenti, modi di fare e con quella voce particolare, la bambina robot Super Vicky diventò la beniamina di un'intera generazione.
0: Guarda Vicky, è molto importante che noi andiamo fuori a cena stasera.
1: Andare fuori a cena non è programmato come emergenza.
0: Senti, non fare la furbetta con me, io ti ho creato e io ti distruggo. Ricevuto il messaggio?
1: Il messaggio è...
2: La serie televisiva venne prodotta con un budget bassissimo, ma ebbe un grandissimo successo. Ricevuto!

0: Déjà Vu, l'appuntamento con i ricordi del passato, torna molto presto, sempre qua, con me, con Tommy, su Radio Animati.
1: La corona mi ha reso un buon servizio, ma ora, per gli dei di cielo e mare, spiegatelo!

0: avete vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa!
1: Benvenuti amici su Radio Animati! Qua trovate sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive!

0: fidati, noi ci siamo affezionati! Un saluto dai fiocchi d'avena!
1: Fiocchi con le K!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il grande cinema fa riflettere. Ben trovati da Gianluca. Oggi parliamo di Philadelphia, film del 1993 che suonerà come una vera e propria denuncia alle discriminazioni verso le persone colpite dalla malattia del secolo scorso, l'AIDS. Andrew Beckett, giovane e brillante avvocato di Philadelphia, stimato dai suoi capi, dai colleghi del potente studio legale di cui fa parte, viene improvvisamente licenziato per inefficienza e inaffidabilità. In realtà è una scusa sostenuta con mezzi ignobili. Infatti hanno scoperto che è omosessuale e malato di AIDS. Sostenuto dall'affettuosa famiglia e dal suo compagno, fa causa agli ex datori di lavoro. Uno degli elementi portanti del film, accanto alle interpretazioni del pluripremiato Tom Hanks e di Denzel Washington, è la musica, che sostiene quasi tutte le scene principali. Alla colonna sonora, composta da Howard Shore, si affiancano i brani Streets of Philadelphia all'inizio del film e Philadelphia nel finale, i cui autori Bruce Springsteen e Neil Young ottennero rispettivamente il premio Oscar alla miglior canzone e una nomination per il medesimo riconoscimento.

Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen a Chuck si canta su Radio Animati. Philadelphia ha ottenuto 4 candidature e vinto 2 premi Oscar, uno appunto per la canzone e uno a Tom Hanks come miglior attore. Stessi premi per i Golden Globes, mentre Bruce Springsteen si porterà a casa anche un Grammy Awards. L'album della colonna sonora ufficiale del film raggiunse il secondo posto della classifica italiana, risultando l'11° disco più venduto in Italia nel 1994. Nel cast anche un giovanissimo Antonio Banderas. Memorabile la scena in cui Andy ascolta e fa ascoltare al suo avvocato Joe l'aria de La mamma morta dall'opera Andrea Chelier di Umberto Giordano, cantata da Maria Callas. Forse il momento più toccante del film.

0: Philadelphia è ancora un film da vedere, nonostante siano passati 30 anni dalla sua uscita. Chuck si canta su Radio Animati, torna prestissimo con tante altre colonne sonore.
1: Sono Duncan MacLeod, nato 400 anni fa nelle Highlands della Scozia. Sono immortale e non sono il solo. Da secoli aspettiamo il momento del grande incontro, quando il colpo di una spada e la caduta della testa libereranno il potere della reminiscenza. Alla fine ne resterà uno solo.

saluto io. Ciao a tutti da Pulpo!

0: animati 1985.
1: Questo è Jesse Mack, ex poliziotto della squadra motociclisti. Ferito in missione, è stato reintegrato in un altro reparto, ma in realtà il governo l'ha scelto per una missione segretissima: guidare il Falco Solitario, una motocicletta in grado di effettuare straordinarie operazioni. Raggiunge i 480 km orari e ha incorporate armi d'altissima precisione. Solo l'agente federale Norman Tuttle conosce la vera identità del Falco e l'incredibile fantascientifica potenza della sua moto.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: E voilà!

0: come un volo tavernello.
1: Si posa sulla tavola per te.
0: Si sposa coi sapori, sapori, gusto Italia.
1: L'Italia di un gran vino è così.
2: Tavernello Corvin, il vino dell'Italia a tavola.

spazio. Ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta all'esplorazione di strani mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, arrivando là dove nessun uomo è mai giunto prima.

0: sì, tu.
1: Well, what do you want to know?
0: Tu sei la patata.
1: No, I'm not a patata. I'm a potato.
0: Oggi rinomata.
1: That sounds good.
0: L'accento un po' straniero.
1: Yeah, that's true.
0: Dell'americano impero.
1: Sure, I'm an American potato.

0: Tú soy la patata.
1: No, I'm not a patata, I'm a potato.
0: Con Chirino Mata.
1: You told me that before.
0: Lo accendo un po' straniero.

que belle la pelle.

0: Radio Animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, è in arrivo una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
4: In questa pillola scopro che il titolo dell'anime non è La sui monti con Annette, ma Sui monti con Annette. Che fine ha fatto il La?
3: Era nella sigla.
4: Era nella sigla.
3: Era il titolo della sigla.
4: Comunque avrete capito che stiamo parlando di La sui monti con Annette, dove il cielo è sempre blu. Che in originale si può tradurre come Storia delle Alpi, la mia Annette.
5: Storia delle Alpi fa pensare ad una roba tipo geologica.
4: No, storia di Annette. Non generalizziamo. Una serie animata giapponese in 48 episodi, prodotta dalla Nippon Animation, ovviamente, che fa parte del World Masterpiece Theater, perché noi siamo qui a parlare del World Masterpiece Theater. Non è che siamo qui a parlare di Alpi o...
5: No, siamo qui.
4: Alberto Angela, noi.
5: E come nei migliori anime del World Masterpiece Theater, il contatore delle vittime va su perché... Come inizia la storia?
3: Subito con una tragedia.
4: Comunque non mi avete fatto dire i dati del cartone, che un po' mi sono offesa, che è stato trasmesso in Giappone dal 9 gennaio al 25 dicembre 83 e in Italia nell'85. Okay. Scusate se esisto anch'io.
5: Prego.
4: Comunque partiamo
3: febbraio
4: dai morti.
3: 85.
5: Partiamo subito. Partiamo con il conteggio dei morti.
3: Perché c'è stata una tragedia sulle Alpi Svizzere, dove appunto la nostra Annette, 7 anni, sua madre muore subito, dando alla luce il fratello.
4: Prime puntate.
3: Subito. Lei...
4: Ma con Heidi si conoscevano, secondo te?
3: No, c'era delle gelosie, secondo me.
6: Clara, questo è il nonno. Nonno, questa è Clara.
5: No, direi
3: perché,
5: di no.
3: Obiettivamente...
4: No, tipo, mi immagino che si rubavano le capre.
3: No.
4: Questa capra è mia, non la...
3: No. Lei cresce con... passa la sua infanzia con l'amico Lucien.
4: Le capre.
3: Le mucche, tutti gli animali della fattoria. Però succede subito un diverbio, perché lui non è stato invitato al compleanno di Annette e quindi se la rifà sul piccolo Danny, lo scaraventa subito da un dirupo.
4: Ma perché non l'ha invitato al suo compleanno? Era il suo migliore amico. Ma che persona.
5: Ma giustamente. Allora...
3: Avranno litigato sicuramente.
5: Cioè, non mi inviti, sono il tuo migliore amico e non mi inviti al compleanno. È giusto che io scaraventi tuo fratello giù da un dirupo. Cioè,
4: è
5: proprio
4: che lo scaraventa.
5: Automatico.
3: È stato morso da Klaus l'ermellino. Quindi lui ha fatto così
4: e lancia il fratello.
3: Ha lanciato prima l'ermellino.
5: Io mi ricordo proprio un calcio diretto nel petto di Dani, che vola giù, tipo no,
3: il fratello poi è volato dietro all'ermellino. Quindi insomma,
4: quindi non è colpa di Lucien, ma di Dani che vola dietro l'ermellino.
3: Anche qui abbiamo un padre ingegnoso che tramite una fune riesce ad arrivare in fondo al burrone a recuperare il figlio, che sembra morto ma in realtà resta zoppo.
4: Scusa, ma c'hanno 2 chilometri. Il nonno di Heidi, cioè chiamatelo il nonno fisioterapista. Ma di Heidi è lì,
3: si vede, non era disponibile perché lui faceva anche il lavoro nell'ospedale,
4: aveva una lunga lista da
3: spesa.
4: Esatto. Ah, la sanità
5: pubblica. Sanità pubblica veramente, anche in Svizzera, anche nelle Alpi Svizzere, questa sanità proprio non c'è verso di farsi curare. Tommaso, non ridere, questa è una puntata di denuncia
4: sociale.
5: Cioè, facciamo...
4: c'è qualcuno ci sta ascoltando dalla Svizzera.
5: Saluti agli amici svizzeri.
3: Saluti. Ciao. Veramente.
5: Quindi Annette si trasforma in Lady Vendetta.
3: Diventa Lady Vendetta.
4: Una vipera proprio.
3: Perché la vita di Lucien diventa un incubo in questo momento.
4: Povera creatura.
3: Cercherà di distruggere la vita di Lucien in ogni modo possibile e inimmaginabile.
4: È proprio una personcina a modo, Annette.
3: Lui cercherà di fare questa scultura, questo bel cavallo.
5: Già, il cavallo.
3: Che lui lo lascia praticamente sul ciglio della terrazza e lei, spinta proprio dall'odio, getta...
4: Ma lei si sente, lei
3: questa statua giù dalla terrazza e si romperà. Lei ovviamente, io non ho fatto niente, non sono stata io.
4: Ma veramente?
3: Insomma, lo farà penare questo Lucien, che poi si rifugierà nella foresta dal vecchio della foresta.
4: Vecchio dell'Alpe.
3: Che poi è il padre,
5: attenzione,
3: del dottore che guarirà Danny.
4: Ma tu pensa.
3: E da qui... Quando Lucien sta per morire nella tempesta di neve per andare a contattare il figlio di questo signore, lì Annette capisce, insomma,
4: ma forse
3: che
4: un po' esagerato. Forse.
3: E allora tornano a essere buoni amici. Dalla e la storia termina con il diploma della scuola elementare dei ragazzini, insomma, è Danny che è tornato a camminare.
4: Essere sempre fastidioso come nella prima puntata.
5: Esatto.
3: Sì.
4: Ma parliamo della sigla.
5: La sigla, che ovviamente è stata scritta da lei,
7: Alessandra Valeri Manera.
5: Su musica di Giordano Bruno Martelli, è incisa nel Fivelandia 2 del 1984 e indovinate da chi è cantata?
7: È cantata da me, Cristina D'Avena.
5: Esatto. Quindi ci ascoltiamo la virgola sui monti con Annette.

0: Io sì che l'ho visto.
1: E com'è un UFO?
0: È come una grande lampadina che vola.
1: Ma dentro c'è gente come noi?
0: Certo, sono persone molto simpatiche. Ho un'idea, voi avete paura?
2: No!
0: E allora chiudete gli occhi e datemi la mano. Vi porterò su una galassia dove...

forza ragazzi, organizziamo subito una partita. Il campo è tutto il cielo, la luna è la palla. Quelle nuvole laggiù sono alla porta. Arbitro, dai il via!

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato troppo, Timon!

0: questa sera scommettono con noi la signora Heather Parisi da Hollywood,
1: chissà, chissà.
0: Il signor Alberto Tomba da Bologna,
1: chissà, chissà.
0: La signora Terry Ann Lynn da Beautiful,
1: chissà, chissà.
0: E il signor Alain Delon da Parigi.
2: Se volete ascoltare Radio Animati.

da remoti tempi lontani, dagli spazi più profondi dell'universo, arriva la leggenda. La leggenda di Voltron, difensore dell'universo, un mitico robot, paladino del bene, terrore del male. La leggenda di Voltron ha contribuito alla pace in tutti i più remoti recessi della galassia. Il pianeta Terra è sede di un'alleanza galattica. I diplomatici di tutti i sistemi planetari sono riusciti a mantenere la pace nell'universo. Ma una nuova e terribile minaccia giunge dalla galassia. Voltron dovrà combattere un'altra volta. Questa è la storia della Voltron Force, esploratori spaziali. La loro missione è portare il seme della conoscenza in tutti i pianeti lontani. Voltron, difensore dell'universo.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Studio line di L'Oreal.
2: Scolpisci i tuoi capelli.
1: Studio line.
2: Gel wet look, gel forte style. Spray fiss ok.
1: Studio line.
2: Tre pazze idee per un nuovo look
1: di L'Oreal.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero una svitata in abito da suora. Bentrovati da Gianluca. Sister Act, una svitata in abito da suora, è una pellicola del 1992 che ebbe un grande successo. Incassò infatti 231 milioni nel mondo, di cui 139 solo in America. Dolores, la pupa di un gangster, deve scappare a San Francisco perché è testimone di un omicidio. A commetterlo è stato proprio il suo uomo. La polizia la fa custodire in un convento di carmelitane. L'irrequieta donna, in abito talarene, combinerà di tutti i colori a suon di gag, balletti e musica. Due ore di puro svago con l'ottima interpretazione di Whoopi Goldberg nelle vesti di suor Claretta. La accompagnano Maggie Smith, la madre superiora, e Katie Najimy, Wendy McKenna e Mary Wicks, rispettivamente le consorelle Maria Patrizia, Maria Roberta e Maria Lazzara. La colonna sonora è gradevole e le canzoni accompagnano il film, dandogli ritmo e allegria. Dal film abbiamo estratto la famosa I Will Follow Him.

Avrete riconosciuto tutti I Will Follow Him dal film Sister Act, di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Il film ha un sequel, Sister Act più svitata che mai, diretto da Bill Duke. Per anni si è parlato di un possibile terzo capitolo sulla suora più famosa del grande schermo, ma il progetto sembrava essere stato abbandonato. A distanza di più di 30 anni, il film e il suo sequel continuano a fare ottimi ascolti ad ogni passaggio televisivo, essendo diventati ormai dei cult nelle opere cinematografiche del genere musical e comedy. E con questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.

0: XXI secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
1: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
2: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
3: Padre!
4: Figlio mio,
3: padre,
4: sei vivo.

tornati in vacanza con te. Un mondo di segreti ti aspetta.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, bentornati ad una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
5: e di Alessandro.
4: In questa pillola si viaggia, ragazzi, si viaggia,
5: tanto. Dove andiamo? Dove andiamo?
4: Andiamo dagli Appennini alle Ande. Perché faremo compagnia in questo viaggio a Marco.
3: Ah, il piccolo Marco.
4: Il piccolo Marco, che ha un anime a lui dedicato che in giapponese si chiama 3000 miglia alla ricerca della mamma, e qui ho detto tutto, insomma, già si spiega.
3: Amoroso.
4: Capite?
5: 3000 miglia, no, lo ripetiamo perché è meraviglioso, 3000 miglia alla ricerca della mamma, cioè.
4: Che bello.
5: Ne è consumata di strada, Marco.
4: Hai capito? Ma ce l'avrà lui le 1000 miglia?
5: Ci sarà da fare il tagliando alla fine.
4: Capite? Comunque, una serie televisiva anime prodotta nel 76 dalla Nippon Animation, appunto facente parte del World Masterpiece Theater, sto diventando bravissima, è trasmessa da Fuji TV e ispirata al racconto Dagli Appennini alle Ande, che è un spin-off, diciamo, un estratto del romanzo Cuore di Edmondo De Amicis. Tipo Marco un giorno
3: che scappa,
4: dice: ma io vado a cercare la mamma.
5: Comunque nel 1886, non so se De Amicis avesse in testa il concetto di spin-off, però ok.
4: Bello.
3: Vero.
5: Che De Amicis fa: ho deciso di fare uno spin-off.
4: Però all'epoca non era ancora World Masterpiece Theater, ma si chiamava Kalpis Children's Theater. Il Kalpis era la bevanda, quella che
5: al latte,
4: che tu bevevi in Giappone.
5: Sì, il tipo al latte gassato. Una roba. È una specie di droga il Kalpis, che la prima volta che lo bevi dici: che è sto schifo. Però poi alla fine
4: non ne puoi più fare a meno.
5: Non ne puoi più fare a meno, cioè, veramente.
3: Addirittura.
5: Veramente, è come lo slurm di Futurama, una roba del genere.
4: Comunque Tommy, raccontaci del viaggio di questo ragazzino.
3: La mamma, Anna, è costretta a partire per l'Argentina in cerca di lavoro, no? Perché il padre, lui è medico, deve rimanere a Genova con i due figli, Marco e Tonio. Marco
4: ha un buon lavoro, perché la mamma deve andare dall'altra parte del mondo? Non è che la mamma c'ha un altro?
3: Che non si è mai capito, ma non,
4: ma io
3: non credo.
4: Mi fa un po' strano.
5: L'amante peruviano, l'amante andino.
4: Che quelli che suonano lo sufolo. Che meraviglia.
3: Quindi ha questi due figli, il maggiore Sonio, che lavora nelle ferrovie a Milano, e il piccolo Marco, che va a scuola, però non accetta il fatto che la madre sia partita per l'Argentina.
4: Insomma,
3: quindi lui abbandona la scuola, gli dice: babbo, io non vado più a scuola. E il babbo si dice: va bene. E
4: ciao.
3: Si trova un lavoro per scimolare un po' di soldini, si mette praticamente a lavare le bottiglie di vetro, va bene, che ovviamente gli abitanti di Genova, una volta consumate, riportavano al negozio, e lui le risciacquava, le rilavava, no? A un certo
4: una
3: punto
4: cosa ecologica,
3: riesce ad acquistare clandestinamente questo biglietto, perché i soldi non gli bastavano. Babbo, io vado in Argentina.
4: Va bene, ciao.
5: No, rifacciamola per bene. Papà, io esco. Sì, Marco, dove vai? Vado in Argentina. Va bene, a dopo. È andata così.
3: Okay. Ma c'è, in una puntata c'è un passaggio dove il fratello maggiore dice al padre: guarda, dovresti parlare con Marco, perché lo vedo un po' giù. Ma sta, dice: a me non mi dà tanto ascolto, parlaci tu. Quindi questo padre, che insomma,
4: si vuole liberare
3: del figlio, il figlio parte per l'Argentina insieme ad un burattinaio, Pepe il burattinaio, che ha tre figlie, Concetta, Violetta e una piccolina, e parte per l'Argentina e incontra vari personaggi, dal pazzo al maniaco. Vanno dal nord al sud dell'Argentina, non riesce a trovare questa donna, no? Si è trasferita di qui e è andata di là. Bene, a un certo punto il burattinaio,
4: sai perché? Perché non c'era la Carrà. Secondo me la Carrà ai tempi te lo trovava con Carramba.
3: A un certo punto abbandona il burattinaio insieme a Pippino la scimmia.
4: Che meraviglia, è già il mio anime preferito.
3: Prende un treno per Cordova e lì è quasi vicino alla meta, però non avendo soldi riesce a trovare un asinello, va bene, che durante il tragitto muore, va bene, quindi lui rimane ovviamente a piedi, arriva a destinazione nella casa della famiglia dove la madre lavora, ma è malata, è gravemente malata, però questa donna magicamente appena vede il figlio si riprende,
4: ta-da!
3: Vabbè. E poi tornano felicemente a Genova, insomma.
4: E quindi il marito se le riprende tutte e due, il
3: tutte
4: padre?
3: E due, sì. E torna anche il figlio maggiore da Milano.
5: Ma sì, ma dai,
3: tutto a Genova.
4: Ma che bello, ma
5: tutto
4: che
5: sarà luce e vino, meraviglioso.
3: Però un bambino andare verso, insomma, da solo nell'Argentina.
4: Ma qui la storia che la mamma va via in Argentina per me è molto sospetta. Insomma, poteva andare ovunque, poteva andare, che ne so, vado a Venezia.
5: E comunque è lui che la ritrova, ok,
4: senza cellulare, senza,
5: così, senza
4: Maria De Filippi,
5: esatto,
4: senza, cioè, Lasciarelli.
5: Com'è possibile tutto ciò? La serie, appunto, animata, trasmessa nell'82, porta una sigla scritta nello stesso anno da Luigi Albertelli su musica e arrangiamento di Vince Tempera ed è cantata dagli amici di Marco.
4: Perché Marco aveva anche degli amici?
5: Vabbè, ha girato tanto, si sarà fatto degli amici.
3: Peppino.
5: Quindi insieme a Peppino ascoltiamoci Marco dagli Appennini alle Ande.

0: sono Carletto FX dei Gen Boy. Anch'io ascolto radio animati e in particolar modo
1: la ballena Giuseppe.

com'è triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.

senza darmi grattacapi, che non usi la bugia come pane quotidiano, e che adesso che son vecchio possa darmi anche

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

0: Oggi vi porto nella tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, dove un pescatore, sulla riva del lago, nota qualcosa fuori posto. È un corpo, avvolto nella plastica, quello della reginetta del liceo, Laura Palmer.
1: È morta, è avvolta nella plastica, Harry.
2: Tu aspettami lì, arrivo subito.
3: Che è successo?
2: C'è un cadavere sulla spiaggia.
0: Ideata da David Lynch, Twin Peaks è la serie cult degli anni 90, che con i suoi misteri ha stregato il mondo. Fu un grande cambiamento per la televisione, che fino a quel momento era fatta di relax senza troppi pensieri. Le protagoniste erano le soap opera e i polizieschi.
4: Harry, vieni qui. Voltiamolo.
1: Laura Palmer.
0: La forza del telefilm è data anche dal contrasto fra l'apparente ingenuità della cittadina di montagna con i suoi deliziosi alberghi dove ogni mattina vengono serviti crostata e caffè caldo e l'atmosfera sinistra che aleggia nel paese.
2: Laura Palmer è stata la seconda e Ronette Pulaski sarebbe stata la terza vittima dello stesso assassino. C'è la possibilità che la persona che ha commesso questi crimini abiti in questa città. Può anche darsi che la conosciate.
0: Sul luogo del delitto giunge l'agente Cooper dell'FBI e da lì in poi tutto sembra non avere più senso. Si scopre che in questa piccola cittadina accadono eventi al limite del soprannaturale e si consumano crimini di ogni tipo.
2: Diane, 11:30 di mattina del 24 febbraio. Sono quasi arrivato a Twin Peaks, 5 miglia a sud della frontiera canadese, 2 miglia ad ovest dai confini dello Stato. Diavolo, non avevo mai visto tanti alberi in tutta la mia vita.
0: Raccontarvi la serie in pochi minuti è veramente impossibile, quindi ci soffermiamo solamente su alcune curiosità.
2: Sceriffo, come si chiamano quegli alberi meravigliosi che crescono in questa regione? Grandi, maestosi.
1: Douglas firs.
0: Prima di essere scelta la città fittizia di Twin Peaks, la storia doveva essere ambientata in North Dakota e portare anche quel nome.
5: La città è molto scossa dagli avvenimenti.
2: Sì, me l'immagino, è un posto così tranquillo.
0: Tutti vi ricorderete della foto di Laura Palmer che appare nei titoli finali di ogni episodio. Si tratta di una foto effettivamente scattata dall'attrice Cheryl Lee per il suo ballo di fine anno al liceo.
5: Ti è sentire, Cooper. Lei non conosceva Laura Palmer.
0: L'albergo in cui si svolgono la maggior parte delle scene della serie esiste davvero. Si chiama Salish Lodge e si trova nello stato di Washington.
2: Sceriffo, ora che ci penso, non mi saprebbe consigliare un buon motel. Però non vorrei che fosse troppo costoso, non ho molte pretese e non so se mi spiego.
5: Può avere un buon trattamento al Great Northern.
0: Una delle ossessioni dell'agente Cooper è la crostata di ciliegie, ma non disdegnava nemmeno le ciambelle o i pancakes ricoperti di sciroppo d'acero. Il tutto accompagnato da una buona tazza di caffè.
2: Ho fatto colazione all'Emplighter Inn. Hanno un'ottima torta di ciliegie, fantastica.
0: Il tema principale di Twin Peaks, quello che ha accompagnato la serie per oltre 25 anni, è opera di Angelo Badalamenti, che lo ha scritto in soli 20 minuti, seguendo le istruzioni di David Lynch.

Rip Kirby di Alex Raymond. Con Rip Kirby, famoso detective scienziato, Anne Dorian, sua fidanzata, affascinante indossatrice, e il fedele Desmond, già ladro di professione, ora impeccabile maggiordomo di Rip, in La mano dalla cicatrice.

0: a Radio Animati.
1: Shalanda!
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie!

Ciao, Lessie. Perché mi guardi? Non piangerò, sai. Se correrai sui prati verdi e starei via per un po'. No, non sei mica un cane normale, tu. Che si può lasciare come un animale in salotto e portare giù al guinzaglio alle 8. Ma che hai capito, Lessie? Non ti voglio mica abbandonare. Lessie, guardami. Lo giuro su... su quello che ho di più caro. Su te. Ciao, Lessie. Perché ti volti ancora? Io ci verrei con te, però... sai la mia mamma, che paura. Lessie, ti voglio un sacco bene. Ma non esitare. Ci sono un mucchio di cose da fare al mondo che può fare solo un cane vagabondo. Lessie, hai capito? Adesso va. Io lascio aperto il cuore per quando vuoi tornare. E poi sai che facciamo? Se ho bisogno di te, ti chiamo.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi andiamo in una cucina si mangia tantissimo, di una casa, di una famiglia americana un po' sui generi, su un po' particolare.
2: Sì. Anche qui divano, eh.
3: Divano è loro.
2: C'era un divano con una coperta a quadri.
3: Sì.
2: Tutti colorati.
3: E ci stavano belli comodi loro sul divano.
4: Sprofondavano abbastanza perché stiamo parlando di Pappa e Ciccia. Titolo originale Roseanne.
3: Siamo nel 92 su canale 5.
2: È vero.
4: Di cosa parliamo?
3: Siamo molto prima.
4: No, effettivamente siamo all'inizio degli anni 90.
2: La serie parla, o il telefilm parla della famiglia Conner, che rappresenta la classe medio-bassa americana residente a Lanford, Illinois. I protagonisti sono Roseanne, una madre lavoratrice e sarcastica. Era particolare lei, eh?
4: Sì.
3: Lo è ancora.
2: Suo marito Dan,
3: che era John Goodman magistrale.
2: John Goodman,
4: bravissimo.
2: Ecco.
3: Sì, attore di un livello bravissimo,
2: alto.
3: Sì.
2: E i loro tre figli, Becky, Darlene e DJ. La serie affronta con umorismo e realismo temi come le difficoltà economiche, le dinamiche familiari, l'obesità, il femminismo e l'omosessualità, offrendo uno spaccato della vita di una famiglia operaia americana negli anni 80 e 90.
3: Sì, erano una famiglia molto normale, mentre
2: sì,
3: nelle altre serie, negli altri telefilm, scusate, finora avevamo visto un livello economico un po' più alto. Insomma, non ricchissima, a parte forse Arnold, ma insomma medio alto. Qui invece siamo una famiglia
2: normale
4: che talvolta fa anche fatica,
3: sì,
4: ad arrivare alla fine del mese. Abbiamo parlato di John Goodman, ma ci sono anche altri attori che poi torneranno,
3: sì,
4: in serie televisive molto famose.
3: Darlene, io sicuramente in The Big Bang Theory, ma anche lo stesso Leonard era in Pappa e Ciccia,
4: sì,
3: mi sembra.
4: Sì.
3: Erano fidanzatini.
4: Esatto.
3: Che mi faceva strano rivederli sempre fidanzatini in un'altra serie. Poi c'era la mamma di Sheldon.
4: Esatto, che faceva, non mi ricordo se la sorella di Dan o la sorella di Roseanne, forse era la sorella di Roseanne.
3: Becky la rivedremo in Scraps.
4: Esatto, e quindi insomma è stata, diciamo, una fucina,
3: sì,
4: di talenti e grandi attori. La serie ha vinto numerosi premi e appunto proprio per essere stata, per aver dato una rappresentazione realistica della famiglia americana. Nel 2018 è arrivata anche una decima stagione composta da 9 episodi, ma non ha avuto tantissimo successo. Ovviamente anche qua si basa tutto sull'umorismo di Roseanne Barr, che è poi la protagonista, che negli ultimi anni ha avuto, diciamo, delle uscite abbastanza controverse che non ne hanno favorito, diciamo, il ritorno sulle scene.
3: C'è anche da dire che adesso c'è molto più politically correct nei telefilm e nelle serie TV. Una serie come questa adesso non andrebbe
2: in onda.
3: Non andrebbe molto ripulita adesso. Alcune frasi, alcune esclamazioni le riguardi adesso e fai: porca miseria, è andata in onda questa cosa.
4: Esatto. La sigla di apertura di Pappa e Ciccia è Roseanne Main Theme, ovvero una melodia strumentale. Questa è Roseanne.

0: un saluto a tutti gli ascoltatori da Marco D'Amore. Guagliù, state senza zitto.
1: A Radio Animati sono le ore 13 in punto.

siete collegati con Radio Animati, fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I Raggi Fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.
2: È a Bordonecchia, vicino alla cattedrale, alla chiesa, ragazzi, al Borgo Vecchio, andiamo a trovarli, andiamo a visitare perché lì si mangia bene, ragazzi. Sempre 102, la zona di Chivasso, sono le notti di Radio Sorriso, ragazzi.

0: 너무
1: Questo finale era peggio.
2: Stai ascoltando

0: Mano ferma, ma soprattutto tanta pazienza. Questo era quello che serviva per sbrogliare la matassa dei diabolici mattoncini. Gli Shanghai, ve li ricordate? Lo scopo del gioco consisteva nel raccogliere i bastoncini uno alla volta, senza far muovere o cadere quelli vicini. Chi otteneva più punti, sommando il valore dei bastoncini raccolti, vinceva la partita, anche se tutti quanti cercavamo di prendere quello, il bastoncino nero, con il quale tanti punti erano assicurati. All'inizio della partita uno dei giocatori impugnava l'intero mazzo dei bastoncini in verticale e, effettuando un movimento concentrico con le mani, li faceva cadere sul tavolo, un po' a forma di ventaglio. Il primo bastoncino andava raccolto a mani nude, mentre per i successivi ci si poteva avvalere di quelli già raccolti come bacchetta. Se un giocatore sbagliava, muovendo o facendo cadere i bastoncini vicini a quello scelto, il turno passava ad un altro giocatore. Naturalmente il gioco dello Shanghai terminava quando tutti i bastoncini erano stati raccolti dal tavolo. Peccato che la maggior parte delle volte si finiva molto prima, perché c'era sempre il simpatico di turno che, annoiato dall'interminabile partita, mescolava tutti i bastoncini, accompagnando il tutto magari da una fragorosa risata, oppure faceva il solletico ad uno dei giocatori mentre era intento ad estrarre il bastoncino. L'attenzione ormai era persa e a quel punto si smetteva di giocare.
1: Déjà vu!

0: Autocom.
1: Yattaman e i suoi amici seguiranno il trio Trombo fino in capo al mondo pur di batterli. Yatta! Yatta! Yattaman!

Dai su, non disperarti. Adesso c'è una bella novità. Radio Animati, un mondo di sigle TV.

0: mandare un saluto alla Enrica Bonacorti.
1: Ciao, Enrica.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero, e vissero felici e contenti? Bentrovati da Gianluca a Chuck si canta. Il film di cui parliamo in questo appuntamento è Ex, una commedia romantica diretta da Fausto Brizzi nel 2009, interpretata tra gli altri da Claudio Bisio, Nancy Brilli, Cristiana Capotondi, Elena Sofia Ricci, Alessandro Gassman, Claudia Gerini, Gianmarco Tognazzi, Silvio Orlando e Fabio De Luigi. Tante storie di relazioni amorose ormai finite. Uno psicologo divorziato da anni rimane sconvolto quando scopre, dopo la morte improvvisa dell'ex moglie, che lei lo ha sempre amato. Una coppia che lotta per non avere la custodia dei figli, che vedono solo come un ostacolo alle loro attività, ma il giudice li costringe a stare tutti insieme e a trascorrere del tempo facendo le attività che interessano ai bambini. Ma anche lo stesso giudice nel frattempo abbandona il tetto coniugale e si ritrova a vivere nella casa del figlio universitario, dando inizio a una inaspettata e sorprendente nuova vita. Poi c'è una coppia che sta per convolare a nozze, ma l'ex fidanzato di lei rientra in scena nel modo più imprevedibile, è il sacerdote del suo matrimonio. E poi c'è un chirurgo che è perennemente minacciato da un poliziotto che è l'ex fidanzato della compagna. Tanti episodi uniti da tante canzoni. Ci sono Biagio Antonacci con canzoni appositamente scritte per il film o successi di De André cantati addirittura da Franco Battiato, e poi James Blunt, Tom Jones, Billy Joel o The Calling. Nel film anche i Jalis che cantano fiumi di parole.

0: parole.
1: Pugilist su Radio Animati con Fiumi di parole che in ex è cantata dal vivo. Il film ha ottenuto 5 candidature in Asse d'Argento, vincendo il premio per la migliore commedia, e 8 ai David di Donatello. In Italia al box office ex ha incassato più di 10 milioni di euro. 2 anni più tardi è uscito il sequel Ex Amici come prima, questa volta con la regia di Carlo Vanzina. Il nostro racconto su Ex finisce qua, ma prima di salutarvi vi ricordo che se volete segnalarci la colonna sonora del vostro film preferito, non vi rimane che inviare una mail a gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

0: confidenza. Il mondo si è impegnato. In apparenza è tutto migliorato. Ma l'impazienza lo rende complicato.
1: Esagerato, esagerato.
0: In confidenza è un caos giornaliero. E in evidenza chi non è sincero. La coerenza è calcolata zero.

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le

mano. Sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho.

Trump che tiro a canestro, un film di Spike Lee. Poi la mia palla lanciata un po' più in su andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò, fece una trattola di me e la mamma preoccupata disse: vattene a vederlo. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire con lo stereo nelle orecchie, ho detto: qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a bere per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, porta mia bella!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua, su Radio Animati.

0: dice pure.
1: Parliamo di uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi, Bubble Bobble. Dai che ve lo ricordate, andavi al bar, inserivi 200 lire e la partita iniziava. Ed era allora che sullo schermo comparivano due piccoli draghi, Bub e Bob, uno verde e l'altro blu. I due draghetti si potevano muovere in orizzontale e saltare, e l'unica arma a loro disposizione era quella di sputare delle bolle che imprigionavano i mostri, che così cominciavano a fluttuare sullo schermo. E quando i mostri erano in questa condizione, quindi dentro la bolla, non potevano fare del male, ma se la bolla scoppiava allora dovevi scappare il più velocemente possibile. E l'unica possibilità per i draghi di sconfiggere i mostri era proprio quella di imprigionarli all'interno di questa bolla e con le pinne o con le spine sulla schiena spingerli lontano sconfiggendoli. I mostri uccisi si trasformavano in frutta, che poteva così essere raccolta per accumulare dei punti. C'erano poi anche delle bolle speciali, piene di acqua, e se riuscivi a scoppiarle diventavano un fiume capace di uccidere tutti i mostri sul suo tragitto. Ma tutto doveva essere molto veloce. Aspettare troppo tempo a far scoppiare la bolla non era proprio una buona idea, perché il mostro si innervosiva e scappava, diventando ancora più pericoloso. Eppure Bubble Bobble sembrava molto semplice all'inizio, poi quando salivi di livello la situazione si complicava. E poi c'erano anche i bonus. Scoppiare tante bolle insieme faceva apparire un fiorellino o una caramella. E se tra di voi c'è qualcuno che è riuscito a superare tutti i livelli, me lo faccia sapere, perché io non sono mai andato oltre al 20° muro. Dai che vi ho fatto voglia di tornare.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

0: Castello dei Dagon. Da secoli è dimora di una dinastia di paperi vampiri, i conti Dagula. Si narra che questi esseri spariscano se si espongono alla luce del sole, e una sola volta ogni secolo, quando il sole si trova in trigono con Urano, attraverso uno strano rito, possano riapparire.
1: E per finire sangue di pipistrello!
0: Ma nell'ultimo tentativo, per un errore di ingredienti, qualcosa non ha funzionato.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero squattrinati organizzati sul grande schermo. Bentrovati da Gianluca. È il 1997, in tutto il mondo esplode il fenomeno Full Monty. Siamo a Sheffield, città inglese dell'acciaio decisamente in decadenza, dove vige la disoccupazione. Alcuni operai a spasso, ispirati dal più giovane Gaz, per guadagnare qualche sterlina si improvvisano spogliarellisti. Si preparano con serietà fra alti e bassi, alla fine fanno lo spettacolo. Il gesto ultimo è quello di buttar via gli slip. Film molto fortunato, diventato un piccolo culto e campione di incassi anche in Italia. Full Monty è accompagnato da una colonna sonora travolgente composta da Ann Dudley. La soundtrack del film ha conquistato anche un Oscar, oltre altre tre candidature. Tante le canzoni da ricordare in questo film, da We Are Family del Sister Sledge a Hot Stuff di Donna Summer, da What a Feeling di Iron Car a I'm People con Moving On Up. Ma noi ascoltiamo You Sexy Thing degli Hot Chocolate.

un successo planetario per gli Hot Chocolates e You Sexy Thing su Radio Animati, da Full Monty con Tom Jones che invece accompagna lo spogliarello finale con You Can Leave Your Head On.

Tom Jones con la canzone portata al successo da Joe Cocker, tratta da Full Month, i film di cui ci siamo occupati in questo appuntamento di Chuck Si Canta, che torna presto con altre famose colonne sonore, sempre solo su Radio Animati.

0: saluta Rockefeller. Impegni non finiscono mai,
1: ma perché ci vuoi lasciare?
0: Ti voglio Rockefeller, da Cipro, da Pechino alle Hawaii.

0: da Ulite Patrossi un abbraccio, un saluto caro a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Fumetti in TV. Squash. Sub.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

che si nasconde dietro i muri delle case, dentro il cuore della gente, dentro il viso di chi tace. Cosa c'è dietro la porta spalancata sulla vita? Cosa c'è dietro il mistero di una stella che sparì?

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Cremoso dal sapore non acido. Ma di chi è questo yogurt?
2: Mio! Mio! Dolce
3: yogurt mio!
2: Mio!
3: Mangio io!
2: Mio!
3: Voglio io! Così buono, così dolce è yogurt mio!
4: Lo yogurt che piace ai bambini.

ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

0: Animati.
1: Ciao, sono Stefano Bersola, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
2: Quella che vedrete è una storia un poco strana, del vecchio Jay e della sua buffa carovana. Un giorno andando a caccia sparò contro un coniglio ed ecco d'improvviso sbucare uno zampillo. Petrolio, gente, l'oro nero, il tè del Texas. Adesso il Buzzurro ha i miliardi a palate e dice alla famiglia: forza, traslocate, andiamo in California, non si può restare qui. Così fanno pagotte e se ne vanno a Beverly. Beverly Hills, gente, piscine, stelle del cinema. Benvenuti a Beverly.

Grazie di cuore della bella compagnia. Tornate se volete, ne saremo tutti contenti. La porta è sempre aperta, non fate complimenti. Non mancate all'appuntamento, restate con noi. Ci divertiremo, staremo bene insieme.

0: smesso di cantare queste canzoni.
1: Io voglio cantare una sigla, perché così mi trasmettono su Radio Animati.
0: Certo, perché Albi non può non cantare su Radio Animati, hai capito Dave? Uffa!
2: Una settimana di fatica con un ritmo micidiale, ma oggi è finita.

0: sabato, questa è la canzone. Ma è domenica e siamo pronti.
1: A Radio Animati sono le ore 18 in punto.

pure anche al lavoro, eh. Le tue cuffie ci sarà Radio Animati. Buon pomeriggio, buon tardo pomeriggio, insomma sono le 18 e inizia una nuova puntata di Select Estate. Che bello arrivare anche nella domenica pomeriggio nella programmazione di Radio Animati. Wow wow wow. Salutiamo tutti voi che avete già incominciato a messaggiare al 342-523-9246 per richiedere la vostra sigla preferita in diretta fino alle 19:30 dal tasto verde della nostra applicazione, quello di WhatsApp. Anche da lì potete fare la vostra richiesta. Partiamo dalla Puglia e lo facciamo con la richiesta che ci arriva direttamente da Antonella, che vuole dedicare e mandare un abbraccio a tutti voi ascoltatori di Radio Animati e anche a noi di Radio Animati. Antonella da Crispiano ci richiede il primo pezzo.

Ancora l'occhiolino? Mi sa che è passato un po' di moda. Vero? Prima è l'occhiolino, invece ora si utilizzano altri metodi. Ma raccontatemelo se siete degli esperti. Intanto ci siamo ascoltati la prima richiesta fatta proprio da voi. E fino alle 19.30 sono qua in diretta su Radio Animati in questa seconda parte di pomeriggio. Sono le 18.05. A voi amici che mi sentite per la prima volta, dice: ma dai, ma davvero si può richiedere una sigla in diretta in questo momento, in questa domenica pomeriggio? Sì, sì, assolutamente. 342-523-9246. Vado a Roma e salutiamo anche Ambra, Ambra di luglio. C'è da trovare una rima. Ma intanto la accontentiamo con una delle sue veramente sigle. Miliardi di sigle, perché lei ama la musica giapponese e veramente c'è l'imbarazzo della scelta in tantissime serie. E allora, detto questo,

Hai capito. E allora, con i saluti che ci arrivano da Ambra, dove siete? Perché io sono qua nello studio di Select, ma voi, insomma, sarete in giro per il mondo, al mare, in montagna, al lavoro, in viaggio. Veramente ci sono mille possibilità di immaginarvi, ovviamente, in questo pomeriggio, di 5 luglio 2026. Salutiamo una delle tante family all'ascolto di Radio Animati. Ciao Federico, un saluto anche a Ira e a Ethan. Con il prossimo pezzo andiamo nel 1989, la seconda sigla della serie Candy Candy Dolce Candy. Stiamo parlando della versione di Cristina D'Avena.

Ebbene, bene, bene, sì, salutiamo Don Luca, anche questa ennesima famiglia, Ira, Ethan e Fede. Con il prossimo pezzo dobbiamo salutare Giulia di Milano. Lei sta lavorando in questo momento nel suo negozio, perché ci sono anche i negozi aperti anche la domenica d'estate di pomeriggio, e ci richiede il pezzo di Rin Tin Tin del 77.

Rintintin, salutiamo tutti coloro che stanno lavorando in questa domenica pomeriggio, quelli sotto l'ombrellone, quelli a fare trekking in montagna, quelli spaparanzati sul divano di casa con Radio Animati all'ascolto. E adesso con il prossimo pezzo andiamo da Ellen di Trieste, ben arrivata su Radio Animati. E qua Ellen ci picchia veramente forte, perché lo sapete che alcuni pezzi giapponesi sono veramente, veramente, come dire, prorompenti. E questo lo è. 3, 4, 2, 5, 2, 3, 9, 2, 4, 6.

Radio Animati con Angel. Salutiamo così Ellen di Trieste, che ce l'ha richiesta al 342-523-9246. Radio Animati, un mondo di sigle TV da colonne sonore con... Ecco, scusate perché mi era partita la cuffia. Ok, colonne sonore, telefilm, trasmissioni TV e anche cartoni. E proprio con il prossimo, andiamo nel 2000, I Cavalieri dello Zodiaco, la versione di Giorgio Vanni e proprio da Cosenza, che Paolo ce la richiede. Buon pomeriggio a tutti, ben arrivati. Siete in diretta con Select Estate. E con Select Estate potete fare la vostra richiesta, e proprio nei momenti di Select Estate, al mattino, al pomeriggio, la sera, potete seguire ovviamente la nostra programmazione, che varia dal nostro sito o da Telegram di Radio Animati.

l'anno 2000 dei Cavalieri dello Zodiaco. Giorgio Vanni su Radio Animati. Paolo, un abbraccio anche a Paolo da Cosenza, da tutto il mondo. Potete fare la vostra richiesta al 342 523 9246. E adesso salutiamo tutti coloro che sono in viaggio in treno su Frecciarossa. In questo momento c'è Giulio che sta andando verso Milano e mi ha dato due possibilità. Io ho scelto la seconda. Guarda, quando c'è la salute, no, si dice no, basta la salute e poi abbiamo veramente tutto. Franco Franchi e Ciccio Ingrassia dal 1983 da Beauty Center Show.

Ciao Giulio, ancora buon viaggio in treno, voi se siete in macchina, se siete in bicicletta, se siete a piedi, insomma, ben collegati con Radio Animati. E proprio di viaggio, guarda il gancio fantastico con la richiesta di Francesca, dice: ma che fortuna poter ascoltare Radio Animati con Select proprio nel pomeriggio di domenica, visto che ha lavorato questa mattina. E da Karate Kid, The Ride, andiamo direttamente dalla colonna sonora di questo film famosissimo del 1984. 342-523-9246, il nostro numero WhatsApp. Fino alle 19:30 sono qua a tenervi compagnia con la tua richiesta.

Le 18.28 in diretta su Radio Animati, c'è Select Estate in questa domenica pomeriggio dall'aperitivo, apericena se volete, alla cena vera e propria. Andiamo a Verona, Elisa, ciao, buon pomeriggio, ben arrivata, il sole è ancora alto e questa cosa ci piace moltissimo, tanto che dobbiamo accontentarla con la sua richiesta. Qui abbiamo Spider-Man e mi ha scritto che la canterà a squarciagola. Alza il volume e non sarai la sola. Spider-Man insieme a Giorgio Vanni, era il 2002.

Elisa, ciao Elisa, saluti anche a Verona. Adesso andiamo ad Ischia perché Piero mi ha raccontato una situazione che so, mi mette un'ansia incredibile. In pratica ha perso il borsello con le chiavi, le portafogli, insomma tutto. Fortunatamente, ecco, ci sono ancora persone per bene e ha ritrovato, insomma, questo borsello che aveva perso in Vespa. Guarda, immagino l'ansia, Piero, incredibile, ma insomma veramente facciamo ovviamente tanti tanti complimenti a questa brava persona, insomma, che ti ha recuperato il borsello e tu sei riuscito a recuperarla. E allora, per dare la colpa, la colpa a volte la svista quando ci si sposta può capitare. 1987, Baby Record Show, Rosvita per colpa di Teddy.

dal 1987 Baby Record Show con Rosvita per colpa di Teddy. Salutiamo Piero da Ischia e salutiamo anche Maria. Adesso andiamo a Ponte di Legno, Giovanni, che ci porta nel 1995. Una pianta mordicchiosa. Molto mordicchiosa.

Hai capito, Junior? Pianta mordicchiosa. Ciao Giovanni, grazie. Buon proseguimento di pomeriggio, di questa domenica pomeriggio. Adesso andiamo a Milano, c'è Jessica. Ciao Milady, come stai? E vuole richiedere Heidi, perché in questo giorno, nel 78, dice, mi era stata dedicata alla radio da mio zio quando sono nata a Cosenza. Ma dai, che bello, insomma, ricordare questo appuntamento. E allora, tantissimi auguri, Elisabetta Viviani, 1978, Heidi.

con il 1978. Salutiamo Jessica di Milano. Adesso invece da nord a sud andiamo in Sicilia da Roberto con questa versione remix di Cristina D'Avena e Giorgio Vanni. Questa è Rossana.

Hai capito? Capito Roberto da Valdere, cioè in provincia di Trapani, come ha scelto questa Rossana Super Remix insieme a Cristina Lavena e Giorgio Vanni. Ancora buon pomeriggio, siamo qua in diretta fino alle 19.30 in questa... a che puntata siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ottava puntata, me le segno, anche se poi dal nostro canale Telegram rimangono lì fedeli, ecco. E allora andiamo invece da chi ha fatto un tuffo flash, ma almeno farlo, insomma, non è da poco. Salutiamo Raniero e Susanna con il prossimo pezzo. Mi ha mandato la foto del mare, della spiaggia, e qui possiamo così vagare con la fantasia. È una bella crociera insieme a Little Tony.

facendo anche giardinaggio dai giardini Elmi. Salutiamo Ivo da sotto la siepe. Mi raccomando, arriva Lulu, l'angelo tra i fiori e tra le siepi. Questo l'aggiungo io, così tanto per rimanere in tema.

tra i fiori e soprattutto lui tra le siepi. E come cresce l'erba, come crescono le siepi, bisogna tenerle sempre sott'occhio, eh? Sì, sì, è come portare il giardino o la siepe dal barbiere. Uguale. Adesso invece voglio ricordare che in questo 5 luglio, insomma, il nostro appuntamento di Select arriva proprio nella seconda parte del pomeriggio della domenica. Chissà nella prossima settimana quali altri orari, lo scoprirete direttamente dal nostro sito www.radioanimati.it, ma anche seguendo il nostro canale Telegram. Adesso andiamo da Viennetta, che è uscita dal freezer ed è bella compatta. Manca poco per poi assaggiarla e mangiarla. 1992, da Marcellina, Fiorella Mannoia, questi sono i venti del cuore.

scena, una serie messicana dei primi anni 80, in Italia aveva proprio la sigla dei Venti del Cuore di Fiorella Mannoia. Ebbene, con le 19:03 ancora buonasera. Eh sì, ormai ce lo possiamo anche dire, nonostante il sole sia ancora alto, ma noi siamo pronti ad accontentarvi. Abbiamo iniziato alle 18 e fino alle 19:30 siamo qua in diretta, io e voi, siete tantissimi anche in questo appuntamento. Rimaniamo nello stesso anno, ma guarda che ganci incredibili. E salutiamo da Olgiate Olona Stefano, dice: sono a casa. Eh sì, è troppo caldo, immagino, con temperature così, anche spostarsi insomma comporta tanta fatica, e allora forse rilassarsi è la cosa migliore. E proprio dal 1992, sigla di Festival Bar di quell'anno, la sigla di apertura era proprio

anche colonne sonore e cartoni animati. Questa è la nostra programmazione 24 ore su 24, e quando arriva Select, in questo caso Select Estate, potete richiedere la vostra sigla. 342 523 9246 il nostro numero WhatsApp. Dall'app di Radio Animati il tasto verde vi permette di richiedere la vostra sigla preferita.

uno dei super classici dell'estate ed è anche una sigla. Festival Bar 1992, sigla di apertura. Salutiamo Stefano. Adesso andiamo a Lecce. Ciao Leonardo, ben ritrovato. Lui ci richiede Generazione Banni.

da Lecce e mi sta raccontando che era un po' che non scriveva. Dai, bene, mi fa davvero tanto piacere che in questa domenica pomeriggio molti, ma veramente tantissimi, riescono ad acchiappare una delle puntate di Select. Guarda che bel fiore, eh? Bene, bravo, con il suo orto riesce sempre a fare delle belle cose. E guarda, se vuoi qualche lezione, Leonardo, ti mando in provincia di Cagliari da Giampaolo, che è un grande maestro. Lui fa delle opere d'arte nelle serre, veramente, e non soltanto sulle tele. Grazie Giampaolo, grazie anche delle bellissime foto. E non posso dire di più, perché sono, come dire, così esplicite. No, niente di particolare, ma insomma è riuscito ad immortalare la natura in tutti i sensi. E allora, con il pezzo dei 900, era la sigla del 1984 di TV1 Estate di quell'anno. La sigla di chiusura era affidata ai 900 Movie Notes.

Saluti a Giampaolo, salutiamo anche la Sardegna. Andiamo a Lendinara in provincia di Rovigo. Ben arrivato Mirko con la sua richiesta, la vostra proposta musicale al 342 523 9246.

salutiamo Paolo, era il 1998. Salutiamo a questo punto Federica di Genova con una costa bellissima. Insomma, in Italia abbiamo veramente dei posti splendidi, incredibili. Grazie di condividerli ovviamente con scatti che mi mandate al numero WhatsApp di Radio Animati. Lei ci porta a Drive-In, era il 1983 e

sto scoprendo anche con le live su TikTok che questa Zucchero Zucchero in molti la ricordano. Una delle sigle di Drive-In del 1983. Andiamo in Germania perché abbiamo un villeggiante, ciao Massimiliano, con foto bellissime, ma in questo momento dice che sta piovendo e le temperature si sono un po' abbassate da quelle parti. Bellissimi posti, bellissime foto che mi ha mandato. Domani sarà un giorno importante per una persona importante. Negli occhi brillano le stelle, questa è per te. In diretta su Radio Animati, in questi ultimi minuti di Select Estate, che ritornerà presto, mi raccomando, tenete sempre sott'occhio il nostro sito per sapere la prossima messa in onda e direttamente il nostro canale Telegram.

Andiamo nella Valle Sabbia, in provincia di Brescia. Ci richiede Dragon Ball GT la opening e tra poco arriva. Un saluto, dice, in un posto fresco in montagna per fare un bel bagno in piscina. Wow, dai, allora veniamo tutti da te, Michele, perché guarda, con questi calori, a parte insomma in Germania in questo momento che sta piovendo, le temperature si sono abbassate, ma in Italia, ecco, un invito del genere è da prendere al volo.

siete tantissimi, anche in questo appuntamento non riusciamo ad accontentare tutti, ma vi salutiamo. Intanto devo dire che Michele ci ha mandato anche la foto di queste montagne e soprattutto di questa piscina bellissima. Michele, veramente, da tuffarsi dentro il telefono. Un saluto, lo mandiamo anche a Gianni, a tutta la family, che belle foto, grazie ragazzi. Buon proseguimento anche di soggiorno, ecco. Un saluto anche a Crississimo, ciao, buona serata. Un saluto, lo mandiamo anche ad Anna e Mirko. Ciao ragazzi, grazie del vostro messaggio. Un saluto lo mandiamo anche a Erika dalla provincia di Rovigo, a Patrizia dalla provincia di Como. Un saluto lo mandiamo anche a Daniele di Latina, ciao, grazie. A Gian Gian, ciao, un saluto anche a te, buona serata, e a tutti coloro che hanno scritto e hanno contribuito a questa bella puntata di Select. Un saluto lo mandiamo anche a Paolo di Avellino e per Maurizio che sta lavorando in questo momento da una regia spaziale mega galattica con Radio Animati in sottofondo, gli Euro Kids con Gol. Vi auguro buona domenica sera e noi ci ritroviamo quanto prima per un nuovo appuntamento di Select. Grazie a tutti.

0: Capitan Harlock della flotta di Vega e anch'io ascolto
1: Radio Animati. Radio Animati.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Sta per arrivare una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro, presto Chiara, passami il bisturi.
2: Il bisturi?
4: Tommaso, vieni qui e clampa questa arteria.
2: Clampa?
4: Cioè, queste sono tutte terminologie che io ho imparato dal ragazzino guardando ER, Medici in Prima Linea.
3: Che è il primo vero medical drama.
4: Il più bello di tutti.
2: Sì. Con un George Clooney.
4: Dannata.
2: Sì.
4: Dannata.
3: Dannata, sì, ragazzi, perché questa serie è arrivata su Rai 2 nel 96.
2: Cioè fino al 2009.
3: Sì, questa serie in USA è andata in onda nel 94 e quindi è invecchiata benissimo perché ha più di 30 anni.
4: Accidenti.
3: Sembra ieri l'altro. Sì. Ah, signora mia, come vola,
4: come vola il tempo. Di cosa stiamo parlando, Tommaso?
2: Stiamo parlando di un medical drama.
3: Il primo, forse, sì.
4: Che segue l'originale.
2: Le vicende dei medici, infermieri e pazienti del pronto soccorso del County General Hospital di Chicago.
3: Tutta
2: stiamo
3: Chicago.
2: Parlando di ER, Medici in Prima Linea,
3: sì.
2: Ovviamente. E la serie offre una rappresentazione realistica delle sfide quotidiane affrontate dal personale medico, come succede su Real Time, no, col programma in pronto soccorso.
3: Perché ER è Emergency Room.
2: Esplorando sia le emergenze cliniche che le dinamiche personali e professionali dei protagonisti. Creata da Michael Crichton. Meno male che c'ho il professore che mi corregge. Se no ero un disperato disgraziato con queste pronunce. La serie combina elementi di dramma, azione e approfondimento psicologico, affrontando temi complessi come l'etica medica, le relazioni interpersonali e le difficoltà del sistema sanitario.
4: Qua cioè serie bellissima qua
3: quando
4: muore Ciccio è veramente devastante.
3: 15 stagioni, 331 episodi. Se iniziate a vederlo oggi avrete finito tra quasi un anno.
4: Insomma, una al giorno, toglie il medico di torno per l'appunto. ER ovviamente ha lanciato la carriera di tantissimi attori, tra cui dicevamo prima proprio George Clooney.
3: Che si brizzolò per finta perché non era brizzolato.
2: Ah, sì.
3: Sì, gli dissero brizzolati i capelli che sei più affascinante. E vedi, avevano ragione.
4: E da Gross diventò brizzolato. 23 Primetime Emmy Awards, è veramente una delle serie più famose e vincenti di sempre. Sicuramente non è la prima volta che i medici appaiono in televisione, erano già apparsi diverse volte.
3: Sì, ma non così.
4: Non con questo grado di realtà, crudezza anche nei confronti di quelli che erano gli argomenti trattati. Era veramente realista come,
3: sì.
4: Come produzione, veramente, veramente molto bello. Clampa questa arteria è una delle cose che mi ricordo appunto di ER.
3: Io mi ricordo il sangue a frotte,
4: vale,
3: proprio
4: quello ovunque. La sigla di apertura di ER è composta da James Newton Howard e questa è ER, Medici in Prima Linea.

0: Le pillole di Otaku le trovi solo qui su Radio Animati. Non perderti le prossime.
1: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: sole, sole, mare, mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.

dei padroni dell'universo. Io sono Adam, principe di Eterno, difensore dei segreti del castello di Grayskull. E questo è Kring, il mio amico coraggioso. Poteri straordinari e favolosi mi furono donati il giorno in cui innalzai la mia spada magica gridando: per il

Da quel giorno Kringer diventò il temibile Battle Cage e io diventai He-Man, l'uomo più forte dell'universo. Solo tre persone conoscono questo segreto: la nostra amica maga, Duncan, uomo armato, e Don. Uniti difendiamo il castello di Grayskull dalle forze malefiche di Skeletor.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni all'Essona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatori e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku a Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto, e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai, e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai, perché dovrò imparare che cosa

0: mio sarò tale quale a te.
1: Un'altra voce!
0: E tu sarai tale quale a me.
2: Radio Animati 1978.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Sai come ti va se cominci a resistere?

Cacao Meraviglia. Ciao, ciao, sono Marcia Sedov e io mando un saluto e tanti baci colorati a Radio Animati, un mondo di sigla TV.

0: assomiglia a me.
1: Questa è la grande estate di Radio Animati. Un mondo di sigle TV.
2: Un mondo di sigle TV.
3: Che altri non è? Se non Stanislao Mulinski, asso dei travestimenti e mio irriducibile nemico.
4: Ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta.
5: Dice il saggio, tutto è bene quel che finisce bene.
6: E l'ultimo, chiuda la porta.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.
1: Quanto

0: ciao ciao, un super formidabile ciao e sempre informa informati miau.
1: Un autentico simbolo degli anni Ottanta, Super Classifica Show, trasmissione che comparve per la prima volta sugli schermi di Telemilano il 15 settembre del 1977 e in molti si chiesero chi fosse quel presentatore mai visto, tal Maurizio Seimandi.
2: Ed ora la linea a Maurizio Seimandi, SMA!
1: Secondo un sondaggio dell'epoca, Maurizio Seimandi in pochissimo tempo divenne più famoso del Papa. Tutto questo grazie al successo di Super Classifica Show.
3: Oh, evviva, siamo al culmine di Super Classifica Show. Ciao Franco e ciao Angelo. Signore e signori, i ricchi e poveri a due.
4: Se vi piace, chiamatemi Oscar.

0: Nelle prime puntate, oltre a sei mandi, c'era anche un enorme pupazzo animato, chiamato il Discolaccio. Successivamente venne sostituito dal Super Telegattone, detto anche Oscar. Ve lo ricorderete sicuramente a cantare sul tetto di un palazzo insieme ad alcune gattine, lanciare con la coda un 45 giri e allungare il collo fino ad assumere le sembianze di un'antenna da condominio.
1: La linea ad Oscar!
2: Ciao DJ X, ciao a tutti dalle pagine dedicate a Shade, la bella anglo-nigeriana al decimo posto con Your Love is King! Miau!
0: La classifica vera e propria dei dischi più venduti della settimana invece era presentata da DJ Super X, che non era altro che una palla stroboscopica da discoteca con un microfono davanti. Faceva anche un po' impressione, ma ce lo ricordiamo tutti quanti.
1: Eccomi qui, nuovo di zecca! Super saluti dal vostro DJ Super X, cugino fraterno del nostro DJ X in licenza a modulazione di frequenza in provincia di Piacenza. Ciao Maurizio Seimandi!
0: E non c'è dubbio che al successo di Super Classifica Show contribuì anche la sigla del Super Telegattone.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

0: Stati, 1977.
1: Vivere in libertà, fare quel che ci va, senza nessuno che dice

sta fiato. Mi ritrovo calpestato senza pelle.

0: Ehi, cosa sono?
1: Che cosa hai visto, Hayashi?
0: Missili. C'è un gruppo di missili diretti verso Tokyo.
1: La posizione?
0: Si trovano a circa 14 minuti di distanza dal loro obiettivo, che è Tokyo.

0: lunga estate di Radio Animati,
1: con un mondo di sigle TV. Buona estate.
2: Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I Raggi Fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

Battlestar. 10 seconds for liftoff. Stand by. 8, 7,

qui è Ufo Robò alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

0: vabbè. Festeggiamo il nostro incontro.
1: Che intenzioni ha?
2: Non lo so.
0: Qui ci vuole un bel riscontro.
2: Cosa vuoi?
0: Una cosa, mi piacerebbe bere da te.
1: Una cosa.
3: Io ho capito.
0: Perché?

0: giorni al mese noi ragazze non saltiamo a foto addosso, solo asciutto e pulito. Te è uno di quei giorni.
1: Aia.
0: Se ti va, lo facciamo lo stesso.
1: Aia.
2: Magari ti chiamo.
1: Meglio.
3: Ah, non vuole più?
1: Come sì?
2: Ormai è imbizzarrita.
1: Lei ci tiene?
4: Ti senti in ordine. Non si senti in ordine.
1: È vero, non si sente in ordine.
4: Non ti senti in ordine.
1: Dove scappa?
2: Ma come cosa vuoi?
0: Facciamo, ti spaghi. E poi facciamo.
4: Ma cosa vengo a fare?
2: È in mezzo a Rita.
1: Non la fermi
4: ti
1: più.
4: Ti senti in ordine. È un po' di inguinale.
0: Vabbè. Se lo faccio spento io.
4: Ma non ti senti in ordine.
0: Ascolta cosa ti dico.
1: Non ti senti. Ma pure.
5: Radio Animati. Chuck si canta.
6: Ovvero la vita di coppia 10 anni dopo. Bentrovati da Gianluca. A distanza di quasi 10 anni dal successo dell'ultimo bacio, Gabriele Muccino nel 2010 propone il sequel dal titolo Baciami Ancora. Le coppie che abbiamo visto nel primo episodio fanno i conti con gli errori commessi e si rimettono in discussione. Si spaccano, si incolpano, si baciano ancora. Carlo e Giulia si sono sposati, hanno avuto una splendida bambina e poi si sono lasciati dopo una serie di ripicche e tradimenti reciproci. Adesso Carlo fa il quarantenne single e ha difficoltà a legarsi stabilmente con una donna, mentre Giulia vive con la sua bimba e il nuovo compagno Simone, un attore squattrinato. Poi c'è Adriano che torna da un lunghissimo viaggio dopo aver scontato anche 2 anni di carcere a Cuba per aver tentato di portare in Italia della cocaina. Ora è intenzionato a recuperare tutto il tempo perduto con il figlio, del quale non ha notizie da 10 anni e che vive con la mamma Livia, impegnata sentimentalmente con Paolo. Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Giorgio Pasotti, Marco Cocci e Sabrina Impacciatore danno vita ai vari personaggi. Il commento musicale originale del film è stato realizzato da Paolo Buonvino, mentre Giovanotti ha scritto il brano originale Baciami Ancora.

Questa è Ciak si canta su Radio Animati e la canzone appena ascoltata è Baciami ancora di Jovanotti, che ha vinto il Davide di Donatello nel 2010 come miglior canzone originale. Ma Jovanotti non è l'unica voce di questo film, ci sono anche brani interpretati da Frankie Valli, Doris Day, Mina e da Ornella Vanoni assieme a Toquinho e Vinicio De Moraes. Ciak si canta termina qua, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare, gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

Senti come suona, senti il ritmo, senti l'estate di Radio Animati.

Quando le fabbriche cominciarono a mandare le loro nuvole di fumo nelle città e le praterie dell'est offrivano ormai lo stretto necessario per vivere, gli americani volsero il loro sguardo verso l'ovest. A migliaia si riversarono sui nuovi territori, guadarono fiumi, scalarono montagne combattendo gli indiani e i fuorilegge. Pregando, lavorando, morendo. Era una terra dura, ostile. Solo i più forti sopravvissero. La nuova stirpe americana. I pionieri. In questa fucina, sopra questa incudine, fu forgiato un uomo che divenne una leggenda. Un uomo audace che odiava la disonestà e l'oppressione. Con il volto mascherato e il fedele compagno indiano al fianco, egli in groppa Silver, il suo stallone bianco, arrivava fulmineo dalle grandi praterie per affrontare e combattere ogni ingiustizia. Poi, così come era apparso, misteriosamente spariva. Il suo simbolo, una pallottola d'argento. Il suo nome, Ranger Solitario.